fai la nanna, c'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro, babbo ritorna e ti porta un tesoro.

cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco comissione fui.